oggi ti ero il lunedì, hanno da solo ne con i si vota ne ta che ero in hanno trotta vele am ho partito qui in man a che tu io ero manciami qui qui fermo si è che

En tuna kawa ko ti hea kena ko ta sin si Zimmer and William Sriti in tu sene ko asi one ku ti asi one rati ni ko I isi I Trade Center ki ti I kui ela katata ke I kako tara ton ki ti in tu sene I ta tihtere si a yune kao gare tihtere kui ela keta kaniga ta ko ko na koko kisi modular houses kiti I guit ituli kisi I gwa gwana tenga kani kola kiti. In da dite Jillian Toback leka di dite resi a yune I chief tesali I gwana te dake in it eko I gwa principal hindia. In da dite resi ka di dite si sibe tara a di dite I si gu tara tose I zotan ke in il eko sa ke di si dite re I aida I asiga guanu tekni wete dule I guana te dule hati. I kanit I it I guana te dena so kanit e ye sa tekni guana te sa tekni te le kanit o aga dati ati in il eko sa honda in da dite resi I la tarded ye la nitlena sin da la mon la de snete asiga ta kuna te de guri yi kwala kun ta di in ta ti te si ti te si in tu si kulun ta in tu ko ga ta ti te trade center ki ti le I si ti te e jo kukun ta ti I yi ti kwan na te ga asiga ta kwan na te ga ha ti ta to back le kwala ka ti ti te si a yuna I kula tihtere tsotan ke init e kongana kint e te tule tihtere te kunt hat I alaita ku ki a tule hati. I modular house ki ti kongu ke silesa I si a yune tihtjo rati ni kong I kua go round e gu si kua tuta enda blue tinas e desi I kula go round I kula go round I kwane te kaniga hati. In ta gu si kula gu tisi tihtjo in it echo and the blue tico gasi titre si ini na keha na keono hai quego so so tanke ye one in it echo guane tecanico so sonic in a coca in a keono hai go so kind eki titre si in that titre in it echo I guane te in lisi canico union clehe sago guago ekriku kiti si titre si ayune I la tarde I Otane ke zentanet e yungo he lats e da gu kind a chole hati. In da di te si 2005 ku ye, da di 2005 I ku I ya, I na ke ni le konta inga ne te I gu zu sone, gu cha gu zu sone kint e ki di. In da in du na ke ono khai le so, la hon si ka honen o son la kret e si, I so tanke gwa na te ki ni si gu su sake na go kea, gu su sone ke na go kea a ki ti. I Rita Mueller hiri ti si ti te re in it eko gwa na te go ga president hi nia. In ta ti te si sui hi ni te tara te hati. I si ti te re si I tu ta go ga si ti te denga na te ta ke I si go on son pa son wa la le hati. In ta I pegare I son pa gu Zentanet e I zami gugtsuna kuti tsotan ke nitle konsa di tsuna kuti ga zentanet e kwa kwehe e la keta kanik ula de I gugtsu de ne chak I nitle kongwana te ki nisi I gula kanik gugtsu kagunt e de I gula ta nita kut e kanik ua gwana te ga gong ke di. In ta di tere si I gula tsotan ke zake ne soke na kukhe al de I gula ta kuhe tani e la kuta ga gwanu te kaniga. Go okulu I kind elekiti sompa gusilta. In that it is I ayunet I sotan ke Mueller lekati sotan ke siata I si dene na kene ka na kene tari tino dene na kene ka gozo kicking kane kiti gozo scratching kane I gusi in it le kong kwa kiti go so go teachers go so kani kena go kaya ade ne sole hati kani de Angie Holston hiri di si I dene he zaku in et a kani le kani ga

0: You need 1984 because the 1987 nasa jati ta lili kyan dega kutse galat sanda kizni the. Jim Anton la dena shenji ke galan da in lelong de. Ikula 1984 la thia jawat sanda 1987 da kano de iji nire de. Iji ati tla la kena zendiga flag da simet zambike ra tle kondize tzi. Kutse ni tla la Kuchan ture inkyo zara shao zara tui thale becho ndea yogi onge di uzun ka shiri kunya zan chua giti. Jema antun la dutsan la iku drati taa la shiri kuyan de tse gala da tasi taundi ke gali zin dagun la na hekon dea. Jem dagun di?
1: Kagun aza.
0: Iku 1984 ko dhe san iku khai shiri kuyan imbe an dega tse gala zan da kibuz nithi iku laki Cell phones kaun dieta jago zeleda jati tamen de rom tenami kura tejaiti e kon kutsu zen de ha kure jivli in lesoni.
1: Aha, kaku yi ki 1984 e ki e jati de ton kili kinko wa ahti e kiko ta. Ah, jati ta yi po, jati nale zera